giudice riuscire vehementi, in avaritudine locure vehementi, fatus de materia cinis elementi, cinilis un folio due colum potenti, cuse in improprium virus sapienti, su la petra ponere se non fundamenti.